topp to magal ya fil bilad yallonte yalla ba bisi am samba lugat pata an yan di bay tolam ba xawma ku de di bay fa mamor anta da ko on siare nyan fa mbakenta yallonte yam ba.

yenen banak lum saxalon cheikh di li def ci lam manon dana ci lim lu toti man sunni yu deug nak la wan li nit ñi ñepp sagane bayuuma mak ak goné cheikh di li mom fi la mané kep ku ronu asamaaw moy fonku abdel baña war mom lum

mbolo ma tok dene beret duggu ci bir julli ko kat wer da fa jang alquran julli sunnam sax du ko fat duna ci mbolo tax mu fat yow mi ko top beug fat farata nekulo ci yoon waxtu nek lam wara def ci xet.